Iklu indu gogasi ayune teneke asit la tu kani son tu kani gore kani kuke la itake indigo so I kani ko teneke kani alake tale eat akwe lakun tata ayunta nike na kokwesi ayun yek alake itake nisi I yet akwe da kons iku teneke teke di. Kain tekulu di tresi I suri kohe I kohe asa

Tutsen no tana gune zene e kamasi, kune kamasi dule lesa de gea ta kashu na heneti da. O kisa zue ta se te utsa na chon samani kien CBC North Radio 1 kila de chole ne awala era ta. Ta iti e lesa de gea ta la siyan dea na hegon dea la la ti kien zan jokan bano luj, me kien kazan ila kontio zan da iti chileta hua kule ji, e jingon da na hegon dea. Kutsen de, the Chapurs Nations go grand chief herb no ijen. Tutale, Rebecca Altila, Samlale ko hetene se ke gara ta indigenous relation ko kawa zime nye te ji mo tani di mo la na hekon dia. Ko zan de pete kyo zan dai cho tan gave harisi. Hindi so tan bezan wo zan shali tene konia te di chi ego zan kontuya tsinti ke de di mo di te ji mo tani di mo la na hekon dia. Ko zan no te la pete kyo zan dai cho tan chari tali la tsu tani li toho zan la na zi wo zan e tsua yi long de. 이 친구들은 해군대야.